disperato. Immagini care per qualche istante, sarete presto una folla distante scavalcata.

dentro lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi, c'era dell'altro fra noi. Dire che cosa? Non so.

dire lo so che lo sai. Sarebbe inutile ormai. Sarebbe inutile ormai. Ma cercavo per noi un pretesto più forte per noi, una scusa più seria del pianger miseria, miseria d'amore.

solo per dirti di no. Non avrei fatto la strada, ma c'era dell'altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi, c'era dell'altro.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Tema:
2: l'Italia.
1: Svolgimento:
2: quando io l'ho conosciuta, l'Italia era già donna e di costituzione robusta, sana e forte, e più che lavorare direi che tribulava, poi dato che era grassa, Madonna se sudava,
1: e Madonna se sudava. Due bestie nella stalla e un coro di galline a cui tirare il collo per farci stare bene, per farci fare festa. L'Italia si inventava storie favolose, chissà come faceva.
2: Se la portavi in giro l'Italia maglia rosa, montava dietro in macchina perché era rispettosa, mezzo sedile a lei e mezzo a noi fratelli,
1: non proprio di mameli, però
2: andava a cena fuori e lei mangiava tutto che poi ci si poteva specchiare dentro il piatto, e con la pancia piena di scatto lei si alzava, faceva un bel inchino l'Italia e poi ballava,
1: ballava.
2: Noi zitti affascinati dal ritmo dei suoi passi, ballava proprio bene come spesso fanno i grassi. L'Italia nel volteggio sbuffava e si impegnava, sembrava che cascasse, ma si risollevava,
1: ma si risollevava.
2: Quando l'ho conosciuta eravamo con paesani, puzzava di miseria e aveva modi strani, con quel vocione forte e un tuono di risata, contenta perché viva e in più sopravvissuta
1: a guerra
2: dopo guerra e guerra dopo ancora, di indole puttana e in abito da suora, maestra di furbizia e un po' volta gabbana,
1: però rispetto ad altre,
2: però rispetto ad altre più tenera ed umana,
1: più tenera, più umana.
2: Aveva gli occhi ardenti e un bel gesticolare, il seno prominente e
1: un'aria familiare, un corpo molto goffo, un po' fuori misura, tenuto insieme a stento con i punti di sutura.
2: Eppure ancora bella, magnetica e attraente, una bellezza impudica e a volte sconveniente, propensa e ben disposta ai vizi del piacere. L'Italia non lo nego, sapeva anche godere.
1: Poi là,
2: hai visto?
1: Signora,
2: lasciala stare.
1: Con il passare degli anni ci siamo persi di vista, le scrissi molte volte ma senza mai risposta.
2: Mi dissero che si era messa in certi giri strani e che si accompagnava con ladri e mascalzoni. Poi ieri l'ho incontrata dentro un supermercato, l'Italia col carrello al reparto surgelati, talmente dimagrita che mi pareva un'altra.
1: Gli zigomi
2: rifatti e la frangetta corta.
1: E la frangetta corta. Avrei voluto dirle che avevo nostalgia, dei tempi in cui godevo della sua compagnia. Insomma, la trovavo bella, davvero seducente, e che anche se lontano ero pur sempre un suo parente.
2: Lei mi ha guardato

0: andata. Ma come?
1: Signora? Signora?
0: L'Italia, antico amore, hai perso l'allegria. E forse non ricordi l'antica cortesia. Ebbene sì, lo ammetto, ci son rimasto male. Che diamine potevi almeno salutare. Però malgrado tutto ti voglio ancora bene. Qualcosa di me stesso ancora ti appartiene. Ti piace fare la stronza e farmi disperare. Ma so che un giorno o l'altro ti rivedrò ballare.
2: La la la la la
1: ecco.
2: La la la la.
1: Signora?
2: La la la la la.
1: Signorina?
2: La la la la.
1: Sono qui.
2: La la la la. La la la la.
1: Guardi in basso.
2: La la la la la la.
1: Madonna, com'è alta con gli stivali questa.
2: La la la la. La la la la.
1: Signora? Sì, ma lasciala stare.
2: La la la la.
1: Madame, je t'aime. Lascia stare. Sciura. Signor, sono qua. Siamo qua. Ci guardi. Signora. Ma non vedi che sta contando? Lasciala stare. Siamo mica pochi. Basta. Non ne faccia questione di maggioranza, signora, ci guardi lo stesso.
0: Andiamo.

Ed adesso sulla pelle qualche segno di un acciacco. Ed adesso con mio figlio che già pensa a darmi un pacco. Come quando aspetti il santo, ma è passata già la festa. C'era tutto, c'era tanto, ma tu prendi quel che resta.

Touch. Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate.

siccome un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi, dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura.

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.

A precipizio. L'esistenza senza un senso è la discesa, niente ritorno, poi la salita viene crudele come un miraggio, mentre il giorno tramontando lascia un solco.

giocano strane. E il tramonto, guarda in silenzio, e l'esperienza forse è in mano di altri. Poi la memoria, nascondendo il presente, diventa ladra. Passeggiate tra milioni di sguardi, tutti folli, la domenica stanchi, ed il riposo rimandato a un domani nell'estate. È bello un bagno, tutti soli.

nella notte la tentazione. Di sedersi per non più rialzarsi, ma poi per caso da una sottile fessura si ripropone con due occhi tristi. Un problema eterno.

altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini, per me soltanto limiti meteorologici, dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà, e lascia al palo la tua automobile. Sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa.

0: Pronto, signor Paoli, salve, sono Daniele Silvestri.
1: Chi?
0: Daniele Silvestri, il cantautore romano. Sì, insomma, mi scusi, la disturbavo perché ho avuto questa idea simpaticissima di fare una parodia della sua vecchia canzone La Gatta. Io penso ho chiamato La Chatta. Pronto? Signor Paoli, pronto?
2: Ora non navigo più là, tutto è cambiato.

Quanti strati senza pass, quanti rosari de sas, quanti orazioni nella noce senza neanche segnas. E un cione alla scarpa,

te, anche a che, nella via che lasciate de me, nella piazza che me recognus e domanda perché. Fureste de par me, con l'umbria che riespio e sta madre, con tel cœur che rimbalza in del co per finim su Taipei.

Quanti faci senza ci, quanti pensi con te il beci, per me a rimpiance il mio tempo, ho scondi l'orologio. In sul fondo della borsa, quanti leggi senza sogni, quanta memoria del legno, dura come questa porta che la paro un disegno. Un culupo de post, fureste anche che, nella via che la sa tutte te, nella piazza che parla e che ride, ma senza sapere.

quanti strati senza pass, quanti rosari de sas, quanti orazioni nella noce senza neanche segnas, e un ciò nella scarpa. E un ciò nella scarpa.

dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei? Dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno?

sopra la giostra di Bastia, quanti sederi han dondolato, generazioni quante ma, in piedi sulla staffa, braccio allungato.

白眠带你。Oggi, oggi non me la sento, oggi ripassi domani. Gli ho detto, ripassi. Vuoi vedere che sbaglio? Almeno conoscerlo. La voce era bella. Poteva cominciare una storia diversa.

Quando hanno aperto la cella, era già tardi perché, con una corda sul collo, freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar, penserò a quella notte in prigione, quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché

cul sofia de zampogna per me a fan dormir. E se guardi sto guanto de pelle, consuta un pugn fa de legno, se domandi se la manchi o perdu, le treiamo a sparar. O forse le sta al tuo regal, strepan via quella mancia gurada che pregava per me a far scupar, e sparava, sparava, sparava oltre a gente che sparava.

Ei companhia un fazão, eu tratá sempre bem cai formig. Serum in tanti carga in su quel treno come fei destacà. E imparà la geografia.

la tua cruz l'aga sempre un tricio e la mia ovviamente ven in meno, ma son qui con la stessa preghiera come ogni sera. Te la scrivo col sangue non speso e una penna nera.

al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro.

un usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi di nuovo.

che cercavi la mia mano, che cercavi la mia mano, che cercavo la tua mano. Siamo seduti in una stanza di un palazzo di giustizia.

play gramophone, he say, Woody, Woody. Ho ballato un po' con tutti, lo sai. Gente nuova, gente vecchia, lo sai. Smoothie, smoothie.

lasci sapere, sono così. Hoodie hoodie. Che trascina al largo senza pietà. Chi non sa nuotare mai imparerà. Bloody bloody.

sotto, senza colletto, senza la scrima, senza il riguardo delle bambine. Dalla parte di spessotto, il tè di ieri riscaldato alle 8, i compiti fatti in cucina nella luce bassa della sera prima. Dalla parte di spessotto, con la palla dentro il canotto, col doppio fondo nella

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirà.

0: Pronto, signor Paoli, salve, sono Daniele Silvestri.
1: Chi?
0: Daniele Silvestri, il cantautore romano. Sì, insomma, mi scusi, la disturbavo perché ho avuto questa idea simpaticissima di fare una parodia della sua vecchia canzone La Gatta. Io penso ho chiamato La Chatta. Pronto? Signor Paoli, pronto?
2: Ora non navigo più là. Tutto è cambiato.

fumava senza filtro, pacchetto verde, scritta nera, ed aveva le dita colorate di giallo e di grigio stampa a sera. Nessun altro giornale si svegliava. Di lunedì partiva alle 7 di mattina, tornava alle 7 di sera. Io lo aspettavo anche d'inverno al capolinea, la porta dell'autobus si apriva.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa. La gente della notte è sempre la stessa.

del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vite.

una vértebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

Voci di strada, rumori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come fosse per noi, poi la notte si arrende.

che si appronta per noi, per noi che veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

strada che sia giusta per noi. Per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi un'altra luna si accende.

A precipizio l'esistenza senza un senso è la discesa, niente ritorno.

E il tramonto guarda in silenzio e l'esperienza forse in mano di altri. Poi la memoria, nascondendo il presente, diventa ladra passeggiate tra milioni di sguardi. Tutti folli, la domenica stanchi, ed il riposo rimandato a un domani. Nell'estate è bello un bagno, tutti soli.

Nella notte la tentazione di sedersi per non più rialzarsi, ma poi per caso da una sottile fessura si ripropone con due occhi tristi un problema eterno.

in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi niente.

da Oslo alla sua donna cosa il soldato regalò. Da Oslo una sciarpetta forse ti piace, a lei mandò. Questo a lei da Oslo arrivò. Da Rotterdam alla donna cosa il soldato regalò. Da Rotterdam la cuffietta come sei buffa, a lei mandò. Questo dall'Olanda arrivò. E da Bruxelles alla donna cosa il soldato regalò. Due pizzi e quattro merletti, che bello averli, a lei mandò.

da Tripoli alla donna cosa il soldato regalò. Coralli e un amuleto porta fortuna a lei mandò. Questo dalla Libia

freddo dell'attraversare occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui.

certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare e agli altri un

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni.

potrai cambiare volto. Se vuoi che vada via, potrai cambiare nome. Se vuoi mandarmi via, potrai scriverti in faccia: stasera non ho voglia di nessuno, ma niente mai di me, ti giuro. Confonderai

Ci sono stati giorni, vita mia, che tutto aveva un nome. E di quel nome qualche voce si prendeva libertà. E giorni così bianchi di parole accese, da non poterti dire come. Tu trovami lì adesso, vita mia, trovali, portameli qua. E giorni così bianchi di finestre accese e di parole nuove. Tu cercali, vita mia, cercali, portameli qua.

ci sono stati giorni, vita mia, che anche il giorno aveva un nome, e di quel nome qualche mano si prendeva libertà. Giorni così lunghi e accesi da non poterti dire come, tu trovameli adesso, vita mia.

passi via sura il corno al demonio e bionde l'arcangel che sei indurmenta. Parda sciago una lingua che sposta la folce della luna sul cuore del cipresso.

0: signor Paoli, salve, sono Daniele Silvestri.
1: Chi?
0: Daniele Silvestri, il cantautore romano. Insomma, mi scusi, la disturbavo perché ho avuto questa idea simpaticissima di fare una parodia della sua vecchia canzone La Gatta. Io penso che ho chiamato La Chatta. Pronto? Signor Paoli, pronto?
2: Ora non navigo più là, tutto è cambiato.

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

se smettessi di pensare alla musica, ti parlerei più di quanto non faccia.

non pensassi alla musica, ti direi che è più facile ancora una volta avere da una folla attenzione d'onore che da chi ti è vicino accettare l'amore. E se io non pensassi alla musica adesso, capirei che il più difficile passo è cambiare davvero, è cambiare il mio

invece vorrei che tu capissi che sono una donna anche per ciò che penso, per ciò in cui credo, gli ideali per cui mi sono battuta sempre, a costo di farmi ammazzare. Quello che avevo dentro ho sempre avuto il coraggio di gridarlo in faccia a tutti. Per questo mi chiamano Califfo.